0: da música na Rádio Linear.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io.